quando giungemmo, terra nera, stivali di cuoio, malamente allacciati, e poi ci guardammo in silenzio per trovare, per ritrovarci dentro motivi profondi. Il solstizio arrivò a unire la nostra gente, la guerra è un destino, il terzo giorno ci spaventò.

sua legge, legge eterna, vera religione dell'uomo. Alla fine sfondò i nostri retaggi e paure, ci lanciammo nel fuoco, in un teschio d'ambra intagliai

Mi rivoglio indietro quell'attimo. Se guardo in su verso la pioggia, se nelle gocce che cadono il mio viso toccano, si svela il trucco, si chiude l'atto. Sul palcoscenico ancora dico, non mi passa.

spinge alla morte, ci corro da me. Tolgo ruggine alle ossa corte.

belva, il teschio sul maglione e il ferro stretto tra i denti. Marciamo in testa, per poi morire cantando, insieme su quel prato, così, così.